certo per l'ambassade con altra di romanzi e abadisa. Che haba haba no manja rossa chisa, e tu vuoi hotel e tu vuoi battere e bacabu.

la faccia e cari un uomo tu per sognare stato e anche a me cappellani picca le pulegge anche a di nami na tocco ma è su mancino bosso non che non sto cuena creste ha un soffa maman e nasce o sompe e teng o schiavampa o lo cahu

ho seng hona hanna le wena re mathele bukeng ya dipesaleme kgotsotlhe ntate makate pesaleme ke a leshome le mets

Moruti wa ka re lebohela dijo e bile e le pheko mesong ya Sontaha ke Gok Plank 2014. Tate Moruti, re a leboha ka molaetsa wa bohlokwa haholo. Ntate Modimo a re bolokele wena le lelapa la hao ke mmamonkge. Tate Moruti, ke leboha lengolo le monate o tla mpatela sefatlha sa ho fihlaneng mmalerato ka Facebook.

0: dikile di anna di kakapa dikile di anna megale ba etapele le fatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the vibe.
1: Baba kulungile makwentando yakho.